Kudal tamjariba isai isigi film ayuki ligla sai sakli bi huidrom pusparani sai ringba romi maite madi sai rangba sori sanjam.

reporter film asidegi sei sigeluinena pungfam asit lan thukchaba tongan tongan ba sei sakpa sei sakpi singi konjelda manipuri film sei loshinjari.